0: più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a...

0: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non c'è un amore senza

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao, sono Annalisa e voglio augurare buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto!
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
5: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su Iliad.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti?
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mori.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Fantastico, la voglio per le vacanze.
6: Certo, è già qui.
8: Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Francesco.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri, Danubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile, con picchi di 39 gradi, specie al centro. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono!
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono.
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam, bambina. Chase every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima.

0: Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Corri in edicola e acquista auto ogni giorno. Puoi vincere un Bosch Easy Pump. Gratta lo scratch, inserisci il codice su vinciebuy.it e scopri subito se hai vinto. Info e regolamento

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, in Campania sulla 2 autostrada del Mediterraneo code dopo area di servizio Salerno e prima dello svincolo Monte Corvino Ponte Cagnano Sud direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Puglia sulla statale 16 Adriatica il traffico è rallentato per incidente sull'incrocio variante di Polignano a Mare direzione incrocio Padova. In Basilicata sulla statale 18 Tirrena Inferiore c'è corsia chiusa a causa frana dopo l'incrocio di Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, statale 585. Nel Molise sulla statale 158 della Valle del Volturno corsia chiusa dopo l'incrocio valico di San Francesco e prima dell'incrocio Pizzone, direzione incrocio Cagliazzo, strada statale 87 Sannitica. In Emilia-Romagna, sulla statale 495 di Codigoro, incidente sull'incrocio Iolanda di Savoia e Italba. Sulla statale 280 dei Due Mari, in Calabria, carreggiata chiusa, causa incidente sull'incrocio Settingiano. Direzione incrocio Santa Eufemia alla Mezzia, strada statale 18, Tirrena Inferiore. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Baciami.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Imprevedibile di sempre. L'11 e il 12 agosto Summerland ti aspetta al Cala Sveva Beach Club di Termoli, Campobasso. Summerland Tour suona con
1: Citroën e tutta la sua gamma.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Come stai?
6: A volte è difficile uscire di casa.
5: Pensavo di essere l'unico a stare così.
7: La mia famiglia non capiva cosa fare.
8: Mi sentivo sbagliato, non visto.
9: Tanto se non si vede,
5: le altre persone pensano che non sia reale.
7: Ma lo è, come? È una questione di salute.
8: Questo cambia tutto.
9: Posso stare bene.
5: Con le cure.
7: Con il tempo.
8: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
10: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Giovanotti, Gabri Ponte con DNA per iniziare questa domenica 9 agosto. Buongiorno, siamo noi, ci siamo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siamo pronti e in questo istante sono le 9:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Rapporti tesi tra Roma e Madrid, scattano i controlli alle frontiere in Spagna. L'Europa intanto cerca di mediare, fiducia tra stati è la nostra risorsa più preziosa. Polemiche e tensioni alla commemorazione della strage di Marcinelle. Sindacato belga volta le spalle alla russa mentre parla. Mattarella dice gestione della migrazione rispetto alla dignità delle persone. Teheran, riapriremo Hormuz quando gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Washington ha compiuto progressi nei colloqui, dichiara il vicepresidente Vance. Sciocca l'Anzo torinese, automobilista travolge ciclisti dopo una lite, poi torna indietro e li investe di nuovo. Quattro i feriti, l'uomo arrestato per tentato omicidio ai domiciliari. Novità per il codice della strada, lo studio modifica dalla patente a 17 anni alle multe progressive per eccesso di velocità al sorpasso a destra in autostrada. Weekend di caldo e traffico, bollino rosso in 19 città fino a domani. Preoccupa la siccità, situazione critica in Piemonte, allerta alta per gli incendi. MotoGP a Silverstone, pole di Martin che conquista anche la sprint, la gara alle 14 su Sky. Europei di nuoto, altri tre argenti per gli azzurri, due nei tuffi e uno nella staffetta. Relitto romano di oltre 2000 anni fa, individuato al largo di Mazara del Vallo, la scoperta di alcuni cittadini ha portato alla luce centinaia di anfore.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi 9 agosto 2026 ed è San Romano. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo al volo le nostre stelle per questa domenica di agosto. Ariete, Urano vi consentirà di passare una domenica movimentata, ricca di emozioni e gratificazioni. Ogni vostra azione riscuoterà il successo sperato. Saranno favorite le attività fisiche e tutto ciò che riguarda l'amore. Toro, evitate di fidarvi di persone che conoscete poco, concedendo loro occasioni che non meritano. La vostra voglia di novità potrà farvi imbarcare in un'avventura pericolosa. Date tempo al tempo, basterà poco per scoprire le vere intenzioni delle vostre nuove conoscenze. Gemelli, la Luna nel vostro segno riceverà tanti influssi dagli altri pianeti e di conseguenza vi stimolerà in modo contraddittorio. Avrete voglia di muovervi, di fare sport e di stare all'aria aperta, possibilmente in compagnia di amici. Cancro. Oggi sarete irritanti con i figli e con la persona amata. Questioni di lavoro, finanziarie o problemi personali mai risolti completamente si acuiranno in questa giornata di piena estate. Prendetevi un periodo di riposo in una località tranquilla. Leone, la Luna sarà particolarmente favorevole e vi inviterà ad incontrare persone amiche. Grazie a Venere sarà il momento di riallacciare un rapporto affievolito. Se andate al mare, preferite le ore della mattina per prendere il sole e dedicate il pomeriggio ad altro. Vergine, la sintonia emotiva che vi legherà oggi al vostro partner sarà per voi fonte di grande benessere fisico e mentale. Oggi non ci sarà nessun vero contrattempo in vista, nessun problema da affrontare, ma una tranquilla stabilità affettiva che vi farà sentire felici. Bilancia, il momento è favorevole per viaggiare insieme alle persone a voi care. I single conquisteranno il cuore di molte persone, mentre le coppie addolciranno l'intesa con la passione. Avrete una forma fisica eccellente, un umore frizzante. Scorpione, un difficile Marte indica una serata non pimpante, non troppo tranquilla, nella quale tuttavia vi sarà richiesto di essere all'altezza della vostra fama di persona brillante e ricca di stratagemmi. La conoscenza di persone nuove si rivelerà intrigante. Sagittario, dovete pensare di più a voi stessi e alle persone care. In amore il periodo non è buono, ma la situazione è in netto miglioramento. La seconda metà del mese sarà eccellente per fare una vacanza insieme alla persona amata o con gli amici più cari. Capricorno, oggi concentrate la vostra attenzione sui progetti che desiderate realizzare, senza farvi penalizzare nelle questioni familiari né da eventuali difficoltà. In amore date la vostra preferenza alle situazioni chiare e nette, prive di sfumature ingannevoli. Acquario, Fate baldoria con gli amici, vivete allegramente eventuali storie sessualmente coinvolgenti, ma evitate per il momento di impegnarvi in grandi amori o fare promesse che non potete mantenere. La famiglia d'origine vi richiederà un po' di impegno. Pesci. Con la vostra serenità avrete voglia di fare solo ciò che più vi aggrada e ci riuscirete facilmente. Un incontro piacevole e insolito lascerà il segno e dovrete gestirlo con vera maestria perché sarà molto probabile un intenso coinvolgimento. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, Elisa in questo momento è in vacanza e con lei c'è anche Emma, c'è Dardast, hanno fatto un bel gruppo e loro sono, devo dire, al fresco perché sono in Islanda, stanno pubblicando delle immagini bellissime, si stanno divertendo un sacco, sulle motoslitte, sui ghiacciai, coperte, e si vedono solo gli occhi, cioè, direi che loro forse hanno un po' più di temperatura accettabile, un po' più di fresco che noi. Comunque, buongiorno! Buongiorno a tutti quanti, c'è Max Pierucci in regia, io sono Fiorella, eccomi qua, poi c'è Simone Bernardi invece in redazione e oggi non è una domenica qualunque, oggi è domenica 9 agosto, cari amici. Max, secondo te in questo momento, che sono esattamente le 9:15 minuti di questa domenica mattina, abbiamo più ascoltatori che ci stanno seguendo da casa oppure che sono in vacanza? Tu ridi, non lo so, prova a chiederlo, che sei in vacanza oppure sono in macchina, chiaramente stanno viaggiando magari anche per una giornata così, una domenica semplicemente di gita in compagnia, e allora secondo me sono più quelli che sono a casa, non lo so, guarda, la butto lì, però ci voglio provare. Allora il numero è questo, 331 995 0095, abbiamo questa curiosità: siete in spiaggia, state facendo passeggiate, vi state divertendo oppure relax a casa vostra? Vediamo chi vince. Io ripeto, a casa, tu dici quelli che sono in vacanza, che sono in giro, tu sì, vediamo, dai, io l'ho lanciata questa cosa. Tra l'altro saluto Feliciano, ciao, che dice oggi domenica sarà bella, una domenica piacevole, perché farà una bella giornata con amici, a mangiare, a cantare, insomma sarà una giornata divertente. Va bene, io aspetto i vostri messaggi, il numero l'ho ricordato, e adesso andiamo avanti con la vera protagonista, come sempre, della nostra mattinata, insomma della nostra giornata, che è la musica, ed è pronto Marrakesh con Calcutta. Tra l'altro loro con questo brano hanno conquistato il doppio disco di platino, quindi veramente tanta tanta roba. Il titolo di questa canzone è Laura Ad Honorem. Buona domenica a tutti.

0: Bibbia, Perone, Malleolo, e non ti sei fatto mancare niente, mamma mia. Vabbè, ti stiamo tenendo un po' di compagnia, ti facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo. Giovanna D'Arandazzo è al lavoro, dice niente vacanze, anche Leonora è al lavoro, ecco, questo non l'avevo contemplato, chi sta lavorando, ma in effetti ragazzi sono tanti. Ferruccio, un ragazzino di 12 anni invece, sta andando al mare, ecco, qualcuno sta andando al mare. Anche Emanuele dice buongiorno a tutti, io lavoro, partita IVA, quindi insomma non so più che cosa siano le ferie. E poi dopo 13 giorni con aria condizionata rotta, adesso me la godo. Quindi Paola da Chiavere, immagino, a casa. Continuate, perché dobbiamo fare questo sondaggio. Io torno fra pochissimo con voi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Rocco Ante con La più bella del mondo, anche lui sta facendo dei concerti quest'estate e l'accompagnano la sua famiglia praticamente. Con lui c'è la compagna Ada che aspetta un bambino, tra l'altro Rocco Ante diventerà papà per la seconda volta, e c'è il suo piccolo Giovanni che affianca il papà anche negli allenamenti. Infatti si vede un video, Giovanni ha 9 anni che è sul tapis roulant, mentre papà insomma lo invita a non mollare assolutamente. Vabbè, belle immagini familiari, ci fanno piacere. Allora, non so che cosa dire, però adesso stanno vincendo quelli che sono in giro stamattina, o quelli che sono a casa non hanno voglia di scrivere, non so che cosa dire. Comunque dai, vado, è tanti che lavorano. Gaetano, ciao Gaetano, in questo momento lavoro da una casa di riposo, le vacanze a fine mese, va bene, dai, arriveranno. Giovanna è un autista di autobus, ci ascolta dalla provincia di Brescia, è in giro dalle 5:30 di questa mattina, però dice finisco alle 13:20 e poi insomma oggi andrò al lago e farò anche un bagnetto. Auguri Francesca, dice oggi è il mio compleanno, mi trovo a Livigno al fresco, ci credo, ma c'è fresco a Livigno, si respira almeno lì. Raffaele sta andando con la moglie, la figlia Tropea, cioè che altro, cioè siete tantissimi, stiamo tornando da Torre dell'Orso, c'è bella vacanza. Raffaele, Rosa, Laura e poi c'è questa amica che ci sta ascoltando dalle Canarie, Susanna, e ci racconta che lei farà le vacanze a settembre, verrà a Verona a trovare la famiglia, c'è vivo a Gran Canaria da 9 anni. Ma tu sei sempre in vacanza, no? Cioè lì c'è un clima perfetto, devo dire, tutto l'anno. Va bene, fra poco leggerò altri messaggi perché adesso è pronto Ultimo e l'ascoltiamo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: sono noi e Vasco Rossi. Tra l'altro questo è il titolo anche di questo album, è stato forse era il quarto, sì, dalla carriera di Vasco, pubblicato nel 1981. Allora, salutiamo questa ascoltatrice che ci ascolta con un bel pancione, senz'altro, si chiama Maria, con Fabio da Bolzano stanno andando a Caorle per prendere, per fare una giornata di mare, ma lei è incinta, è l'ottavo mese, che bello, dai, quindi insomma il mese di settembre ci mandi un messaggino quando è nato oppure è nata, mi raccomando. Allora, sentite, questa amica si chiama Ornella e ci racconta che oggi deve andare a una grigliata. Ci sono stata invitata a una grigliata, mi hanno incaricato di fare due polente, cioè io l'ho letto tre volte, cioè ma veramente, cioè, quindi mi sto dando da fare, però sono felice perché poi sono in buona compagnia visto che siamo in 29, cioè, ma la fantasia, il 9 agosto voi mangiate la polenta, ma c'è qualcuno che deve portare anche il cotechino, non lo so, le lenticchie, no, ma poi che caldo fare la polenta, cioè questa mattina, e vabbè, ci sta la polenta con la grigliata, perché no, ma magari ci stava anche un'insalata così fresca, no, veloce, vabbè, che dire, divertitevi e buon appetito. Intanto sono le 9:42 minuti e questa è la domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: A me piace

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana con la città degli angeli. Allora, ieri è stata una giornata pazzesca per chi doveva raggiungere la Sicilia, perché l'aeroporto di Catania sono stati cancellati tanti voli a causa dell'eruzione dell'Etna che è iniziata giovedì, e quindi gran parte dei voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi. Altri invece sono stati dirottati, no? Negli scali di Palermo, di Comiso e di Trapani. Ho visto delle immagini sui social, insomma, di gente sperduta negli aeroporti, cioè non sapevo come fare poi a raggiungere la meta. Diciamo che per aiutare i viaggiatori arrivati, diciamo, nel luogo sbagliato, sono stati attivati anche dei treni speciali, insomma qualche aiuto c'è stato. Poi il traffico aereo è ripreso progressivamente a partire da ieri sera alle ore 18, perché c'è stato un rallentamento dell'attività vulcanica. E allora io mi chiedo, ma in questo caso che cosa succede, no? Se ti cancellano il volo per questo motivo, oppure se ti trovi in un altro aeroporto. Vi devo dire che l'evento è stato classificato come circostanza eccezionale, quindi non prevede un risarcimento economico automatico per i viaggiatori da parte delle compagnie aeree. Però il consiglio è questo, degli esperti dicono di tenere comunque tutte le ricevute, gli scontrini, delle spese, diciamo, extra sostenute per raggiungere la propria destinazione, perché se la compagnia aerea non avesse fornito soluzioni tempestive potrebbe essere tenuta a rimborso. Cioè, in poche parole, no? Tu devi andare a Catania, ti ritrovi a Palermo e non ci sono mezzi a disposizione per raggiungere la meta, hai dovuto arrangiarti da solo, quindi hai speso dei soldi. Potresti cercare di recuperare qualcosa, ok? Fra anni, cioè, no, questo è il mio pensiero. Devo cominciare a pagare, so, poi si vedrà. Però la mia domanda è questa: ma perché fanno partire i voli, li fanno partire ugualmente, anche se, cioè, se tu sei diretto a Catania ma sai che è chiuso l'aeroporto? Cioè, quando avvisi chi vola, in questo caso mentre sta volando, dice: guarda che non atterriamo, però Catania te ne vai a Palermo. Non lo so, però insomma in questo modo le vacanze, insomma, iniziano veramente con il piede sbagliato. Allora, adesso invece devo salutare degli amici che si chiamano Maria e Nicola, perché loro sono in viaggio verso Savona, si imbarcano su una crociera nel Mediterraneo per vedere l'eclissi solare del 12 agosto, che sarà totale nel sud della Spagna. Che bello, cioè bellissima idea. Sì, in Italia noi la vedremo in parte, però in Spagna sarà veramente un grande spettacolo. C'è Cesare Cremonini adesso con questa canzone, lui sta cercando la sua marmellata numero 25, ma poi la trova, sentite.

I Parei, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso insieme, e adesso insieme sentiamo come sono le previsioni per questa domenica, come saranno le temperature, perché arriva il nostro Alberto Alfano e Radio Italia, solo musica italiana. Adesso sono le 10:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata dunque molto calda e afosa sull'Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Durante il pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone è tempo stabile altrove, con picchi tra 37 e 39 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: hanno ragione, iniziano le ferie, dicono loro, quando torni al tuo paese iniziano le ferie, anche per molti sono iniziate, per molti italiani. Serena Brancali, Levante, Delia, buongiorno, ancora buona domenica, sono le 10:10 di questa mattinata all'inizio, e ho detto, ma io voglio capire, c'è più gente che ci ascolta da casa o più gente che è in giro, che è in macchina, è già in vacanza, e chi è in giro? Sì, hai vinto tu Max, hai vinto tu, sì, e sono veramente tutti quanti, non dico in vacanza, però magari anche per una giornata così al mare, alcuni stanno tornando. Bello questo messaggio, stiamo tornando da una splendida vacanza a Torre dell'Orso, con il mare ancora negli occhi e tanti bellissimi ricordi nel cuore, bellissimo. Un abbraccio ad ascoltare, un saluto speciale a chi sta ascoltando in questo momento, grazie a voi, Alfredo, Giusi, Giuseppe, poi c'è Vincenzo invece che ci racconta, sono in viaggio, si sono fermati a Verona, saluta gli amici che si chiamano Francesco, e vabbè, siete in tanti, no? Tra l'altro prima una ascoltatrice ci ha raccontato che oggi andava a fare una grigliata e che stava preparando la polenta. Io ho detto, no, ma scherziamo? La polenta il 9 di agosto, e invece Franco da Cagliari dice, guarda che la polenta fredda a cubetti è ottima per la grigliata. E non lo sapevo, vabbè, ci sta, però bisogna farla, è quello, no? E quello è il problema. Ma forse voi non avete problemi a cucinare, perché Francesca sta preparando le melanzane alla parmigiana in crosta, dice quest'anno niente vacanze, e quindi insomma lei si consola così cucinando. E allora mi è venuta questa curiosità, visto che siete in tanti e state viaggiando, anche per fare magari solo una gita oggi, che può essere una gita al mare, una scampagnata, un picnic, cioè voi cosa vi portate da mangiare? In genere cucinate 3 giorni prima? Si vedono a volte delle scene, ma anche realmente, ma anche nei film, di gente che va in spiaggia e poi apre di tutto, da pasta al forno, ad arrosto, patate arrosto. Ecco, voglio chiedere voi invece che cosa in genere, quando andate a fare una scampagnata, che cosa vi portate nel vostro cestello? Si usa ancora il cestello da picnic? No, dai, adesso ci sono altre cose più moderne, più tecniche. 331-995-0095 e noi ascoltiamo il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Tu cosa fai questa sera? Di Noemi. Stare

0: Canada, sono stata bella, ti piacerà veramente tanto. E nel frattempo dice: mi godo Milano, fra virgolette, perché con queste temperature lei dice che va a fare shopping con le amiche. Aspetta, dov'è quello della radiolina? Ah, eccolo qua. Allora, ci sono degli amici, Sara, Roberto e Jenny, che ci stanno ascoltando dall'automobile, sono in viaggio verso il mare e vogliono un saluto. E dice: guarda, che mi sono portata da casa anche la radiolina per ascoltarvi in spiaggia. Allora, noi ti ringraziamo, però guarda che c'è l'app, che forse è un attimino più comodo. Comodo, no? E scarichi l'app di Radio Italia e quindi ci puoi ascoltare anche dal tuo cellulare, dal tuo smartphone, ok? Vabbè, però l'idea della radiolina con l'antenna mi piace veramente tantissimo. Allora, 10-20 minuti, cosa faccio? Me ne vado un attimo, ma torno subito.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
6: Servizio!
5: O come questo di Cheryl.
7: Il progetto è stato un successo.
5: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro, perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Fantastico, la voglio per le vacanze.
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Questa l'avete cantata, sicuramente, come l'hanno cantata, vi raccontavo ieri, insomma, i viaggiatori che si trovavano a Fiumicino qualche giorno fa, perché un gruppo di ragazzi si sono seduti a pianoforte e l'hanno intonata, quindi si è trasformato in una bella festa. Allora, siete mai stati voi a Roma? Avete visto la Fontana di Trevi? Avete buttato la monetina? Ve lo chiedo perché pare che la Fontana di Trevi sia tra i luoghi del mondo considerati più portafortuna. Allora, un gruppo di esperti ha preso in esame alcune delle attrazioni turistiche più celebri legate alla fortuna, combinando le recensioni, ricerca online e hashtag sui social. Allora, il posto più fortunato è in India, è risultato questo Tempio dell'Oro in India, che è considerato tra i luoghi di culto più sacri e spesso associato alla buona sorte, e chi lo visita non esita a definirsi benedetto. Va bene, poi al secondo posto quindi ci siamo noi, la Fontana di Trevi, ogni anno tantissimi turisti rispettano la tradizione e lanciano questa monetina. Ma sapete come va lanciata questa monetina? No, perché c'è un rito preciso da rispettare. Bisogna, questo lo sappiamo, no? Bisogna mettersi di spalle alla fontana, però, ecco, e questo non lo sapevo, bisogna tenere la moneta nella mano destra e lanciarla oltre la spalla sinistra, quindi in obliquo praticamente. Per avere più fortuna, vedete voi, in campo amoroso potete lanciarne anche, dovrebbero essere due o tre addirittura. Poi al terzo posto c'è il Ponte Carlo di Praga, e poi a chiudere la top 10 figura la nostra casa di Giulietta a Verona. Sì, povera Giulietta, cioè quante mani sono andate su questa statua di Giulietta. Va bene, dai, sono le 10:32 minuti, siamo puntuali e andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: È del 2018 questo brano di Caparezza intitolato Una chiave. Allora prima vi ho chiesto, ma voi quando andate a fare picnic cosa vi portate, qual è il vostro menù? E Giusy da Varazze ci racconta una cosa molto carina, dice: qui guarda, c'è una data che rispetta il classico picnic, è il giorno di Santa Caterina, quindi il 30 aprile per il calendario, ma qui si festeggia il 29 aprile, una giornata che scandisce l'inizio della stagione balneare, e quindi dice noi facciamo, portiamo in spiaggia la classica cima genovese, le acciughe ripiene, c'è tanto lavoro il giorno prima ma poi tanta goduria quando mangi. E poi qualcuno ha scritto: ciao, quando vado a fare la scampagnata io porto la pasta al forno, punto e basta. Mi sembra giusto così, no? Tra l'altro ritorneremo senz'altro su questo argomento sabato prossimo, no? Il giorno di Ferragosto, quando sarà proprio il giorno della grigliata, il grigliata day. Ancora degli auguri, buon compleanno a Ilenia e tanti auguri cara, ha scritto tua zia Sabi. Intanto questa era d'Italia, solo musica italiana, che vi augura una bella domenica e naturalmente anche buon viaggio.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi 100% carne italiana a 4,49 euro, e meloni liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

0: fiesta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto!
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Yahoo! C'è nessuno?
6: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Corri in edicola e acquista auto ogni giorno, puoi vincere un Bosch Easy Pump. Gratta lo scratch, inserisci il codice su vincievai.it e scopri subito se hai vinto. Info e regolamento su vincievai.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Corpi Celesti, la voce di Giorgia che ha postato proprio in queste ore ringraziamenti a tutti quelli che sono andati a vederla durante il suo tour estivo che è terminato, quindi ha ringraziato tutti, è felicissima. Sappiamo che ritornerà però adesso vacanze, giustamente, poi ritornerà il 19 settembre da Jesolo. Anche Maspezzali è in vacanza, sì, si sta godendo un po' di riposo dopo aver chiuso i suoi concerti negli stadi con la doppietta San Siro. E come spesso fa, lui sceglie di passare le vacanze oltreoceano. Insieme a lui c'è il figlio e la moglie, Deborah, che tra l'altro è simpaticissima, che essendo molto attiva lei sui social documenta un po' tutto, no? E quindi per esempio sappiamo che la famiglia è passata dall'Alabama, dove si è concessa una gita in barca condivisa anche con Laura Pausini. È bello sapere che gli artisti di musica italiana si ritrovano anche durante le vacanze, come vi dicevo prima, Elisa e Emma che sono in Islanda, quindi Maspezzali e Laura Pausini hanno condiviso una bella gita in barca. Max, diciamo che sì, si può riposare un po' perché lo stop durerà fino a dicembre, quando ripartirà con tantissimi concerti nei Palasport e poi andrà avanti anche nel 2027. Allora, attenzione, ci sono questi ragazzi che ci stanno ascoltando, che stanno andando in Francia e dicono noi vogliamo ascoltare Radio Italia, invece mamma e papà ogni tanto vogliono cambiare, li stiamo facendo arrabbiare. No, allora vi dico una cosa, guardate che questa canzone piace a voi ma piacerà anche a mamma e papà, quindi non cambiate perché ci sono gli 883.

La voce di Brescia con Dai che fai ci porta al segnale orario, quindi adesso dobbiamo dire forza e coraggio a Sabri, però che ci scrive Sabri che sta facendo le faccende domestiche, dice anche se è un caldo boia, altro che palestra, è dura assolutamente. Andiamo, che ore sono? Lo volete sapere? A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 11:01.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Rapporti tesi tra Roma e Madrid, scattano i controlli alle frontiere in Spagna. L'Europa intanto cerca di mediare la fiducia tra gli stati e la nostra risorsa più preziosa. Polemiche e tensioni alla commemorazione della strage di Marcinelle. Il sindacato belga volta le spalle alla Russa mentre parla. Mattarella dice la gestione della migrazione rispetti la dignità delle persone. Teheran, riapriremo Hormuz quando gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Washington ha compiuto progressi nei colloqui, dichiara il vicepresidente Vance. Ucraina, attacco nella notte a Kharkiv, almeno 2 i morti, colpita anche Odessa. Zelensky, c'è allarme per le forniture energetiche. Kiev bombarda Belgorod, 3 morti. Sciocca Lanzo Torinese, automobilista travolge ciclisti dopo una lite, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 i feriti, l'uomo arrestato per tentato omicidio ai domiciliari. Novità per il codice della strada, lo studio modifiche dalla patente a 17 anni e le multe progressive per eccesso di velocità al sorpasso a destra in autostrada. Weekend di caldo e traffico in bollino rosso in 19 città, fino a domani preoccupa la siccità, situazione critica in Piemonte, allerta alta per gli incendi. MotoGP a Silverstone, Paul Di Martin che conquista anche la sprint, la gara alle 14 su Sky Europa e di nuoto altri 3 argenti per gli azzurri, 2 nei tuffi e 1 nella staffetta.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: che sono 10 minuti dopo le 11 di questa domenica, la domenica d'agosto. Ah sì, c'è la domenica d'agosto, ma qui non cade nessuna neve, assolutamente, anzi caldo, caldo pazzesco. Allora, buona estate a voi da Radio Italia, da parte mia sono Fiorella e tanti sono in viaggio, solo lo dico sempre, però saluto Gianmario in viaggio da Castel Sardo, che è una località bellissima in Sardegna, e va al mare, ci aspettando di andare in ferie. Cioè, non ti basta la tua bella Sardegna? No, ma è giusto, cioè, anche uno che vive in un posto bellissimo è giusto che vada a vedere altre cose, per carità. E invece c'è questo bimbo che dobbiamo salutare, Alessandro, che ha 5 anni, perché Mary da Napoli dice: guarda, noi stiamo viaggiando, lo stiamo portando in un parco divertimenti, e lui continua a chiedere quando arriviamo, quanto manca, quanto è tipico per i bambini. Fra poco, guarda, manca pochissimo il tempo di ascoltare ancora qualche canzone, quindi stai con noi, caro Alessandro. Allora, vi devo dire che con l'aumento dei prezzi gli italiani bevono un po' meno caffè, ma lo pretendono di alta qualità. Sto parlando dei caffè casalingo, secondo alcuni dati, infatti noi compriamo sempre meno capsule ed è in lieve calo anche il caffè macinato, e quindi al contrario sta salendo la domanda di chicchi, di caffè in chicchi e di macchine con macina caffè integrato. Questa tendenza è nata durante la pandemia, no? Quando non potevamo andare al bar, e quindi si è diffusa un po' l'abitudine di farsi un buon caffè da soli, è resistita fino adesso. E leggendo questa notizia ho detto: ma è vero che una volta c'erano i macinini, i macina caffè, no? C'erano quelli con la manovella che dovevi girare, girare, poi sono arrivati quegli elettrici, e adesso stanno tornando, cioè, quindi è proprio vero che non bisogna mai buttare niente. E beh, penso sì, insomma, che il caffè macinato all'istante abbia assolutamente un altro gusto, ma ci vuole un po' a prepararlo, però insomma poi il gusto è assolutamente diverso. È pronto Mr. Rain, e lui tornerà a fare una tournée, il prossimo turno nei teatri, e l'ascoltiamo con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi

0: Loredana Bertè, cosa ti aspetti da me? Allora, noi ci aspettiamo sempre più tasse, purtroppo è così. Fra poco parleremo di tasse, perché forse voi non lo sapete, ma in Italia ci sono delle tasse che sono assolutamente assurde e che paghiamo solo in Italia, cioè che non esistono proprio nel resto del mondo. Alcune sono veramente stranissime e particolari. Ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più, in formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare un

0: oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Irama, Sura d'Italia, solo musica italiana con Cabana. Allora, parliamo di tasse, l'ho annunciato prima. Noi italiani paghiamo tantissime tasse, alcune vi devo dire che sono assurde, sono ridicole, e molte tasse non esistono nel resto del mondo, si pagano solo in Italia. Allora, banalmente paghiamo un canone solo per il fatto di avere una TV, a prescindere poi, no, da ciò che vediamo, oppure un superbollo se un'auto va oltre una determinata potenza. C'è anche un'imposta per chi vuole risparmiare e decidere di mettere dei soldi da parte sul conto. Ci sono tante altre tasse, però io voglio arrivare a questa che mi sembra assolutamente assurda. Infine, solo l'Italia ha una tassa sull'ombra, lo sapevate voi questo? Allora, riguarda i commercianti, quel negozio fa ombra sul suolo pubblico, cioè magari fa ombra, cioè mettono una tenda, insomma qualche cosa, e quindi tu vuoi l'ombra e paghi. Io non lo so se nel resto del mondo esista questa tassa, però cioè, noi vantiamo assolutamente questo primato, c'è poco assolutamente da vantarci. Va bene, ritorniamo alla musica e lo facciamo con Ligabue. Dunque, cosa abbiamo scelto? Beh sì, allora diciamo che questo brano fa parte di Nome e Cognome, un album del 2005, e ha conquistato il disco di Diamante, e noi abbiamo scelto questo che è L'amore conta.

0: TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi...

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Gali su Radio Italia, solo musica italiana con Cara Italia. Allora, no, adesso usciamo dall'Italia, andiamo in America, perché vi voglio raccontare cosa ha combinato questa postina, una postina americana di 28 anni. Adesso è sotto accusa perché lei ha praticamente sottratto un biglietto della lotteria da una cassetta della posta. Vi spiego che cosa è successo. Allora, questo era un biglietto vincente che, vabbè, insomma, sì, non si butta via niente, però era un biglietto con cui si vinceva una somma di oltre 2000 euro e arrivava da una donna che aveva deciso di mandarlo ad una parente nel sud della Florida. Quindi questa donna avrà detto: dai, ho vinto questi soldi, che ne so, voglio aiutare mia cugina, mia sorella, che ne so, e gli voglio mandare questo biglietto vincente. E è proprio lì che la postina quindi l'avrebbe notato e avrebbe deciso di portarlo a casa invece di consegnarlo. Però io dico, questa che ha spedito un biglietto vincente, ma cosa l'ha messo in una busta di plastica? Cioè, questa postina come ha fatto a capire che dentro la busta c'era questo biglietto e lei poteva rubare questi soldi? Questo non lo so, però chiaramente quando la mittente si è accorta che il biglietto non era mai arrivato a destinazione, poteva magari fare un'assicurata, questo è quello che penso io, e sono partite le indagini. E così si è scoperto che la postina era andata personalmente a incassare i soldi, no? Si dice, cos'è il momento che fa l'uomo ladro, qual è? Non mi ricordo, c'è un detto, è l'occasione quindi che fa l'uomo ladro, però anche questa che spedisce un biglietto, cioè di che oltre 2000 euro, cioè magari dovrebbe stare un attimo più attenta. Adesso c'è Arisa, questa canzone, questa canzone lei l'ha portata a Sanremo proprio quest'anno con la sua splendida voce. Noi la riascoltiamo insieme questa mattina. Il titolo del brano è Magica Favola.
1: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con

0: crea sempre questa atmosfera, diciamo proprio magica, la grande voce di Arisa. Rimanete con Radio Italia, solo musica italiana. Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico! La voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Dalla ricerca Arban nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: A me

Vabbè, è trascinante, come sempre, questo brano di J-Ax, quindi IPIO. Allora, mancano pochi minuti a mezzogiorno, quindi fra poco vi lascerò con la nuova classifica italiana. Ascolteremo ancora un paio di brani insieme. Il primo è un brano di Eddie Brock, che tra l'altro è a diversi mesi dal suo debutto al Festival di Sanremo, è tornato a parlare di quell'esperienza. Lui ha detto: è stato stressante, sono stati 7 giorni abbastanza folli. E tra l'altro lui è venuto alla ribalta grazie ai social, no? Quindi immaginate, era alla sua prima partecipazione ad un evento di quella portata. Non è andato molto bene perché è arrivato ultimo, vabbè, all'ultimo posto, però lui non si è lasciato scoraggiare da alcuni commenti che ha ricevuto. Ha detto: l'unico giudizio è quello delle persone che ti vogliono bene, ha scritto sui social. Infatti è al lavoro adesso per proporre nuove cose e nuove canzoni. Bravo, bravo, bravo. Ma noi ascoltiamo questa sua vecchia canzone che è molto bella, Non è mica te, Eddie Brock.

Beh, abbiamo parlato tantissimo questa mattina di viaggi, abbiamo salutato tanti ascoltatori che stanno guidando, quindi insomma ci sembrava giusto terminare questa mattinata con Lucio Battisti, sì, viaggiare. Ok, allora io vi saluto, non è ancora tempo di vacanze per me, ci sentiamo anche il prossimo weekend, anche il giorno di Ferragosto. Ma Spierucci, ciao, tu vai in vacanza, vero? Allora buone vacanze, rilassati, divertiti, mi raccomando. E adesso, a proposito di vacanze, c'è comunque la classifica, anzi la nuova classifica italiana, ma è in mezzo al mare e c'è lo studio estivo galleggiante, quindi il nostro capo Mario Volanti è già pronto, quindi diamo a lui adesso la linea per la nuova classifica italiana. E da parte mia, Fiorella, grazie, grazie a tutti voi, vi do solo l'ora esatta e ci sentiamo la prossima settimana, quindi a Radio Italia, solo musica italiana. Adesso è mezzogiorno e 3 minuti, ciao, ciao.

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Rapporti tesi tra Roma e Madrid, scattano i controlli alle frontiere in Spagna. L'Europa intanto cerca di mediare la fiducia tra gli stati e la nostra risorsa più preziosa. Polemiche e tensioni alla commemorazione della strage di Marcinelle. Il sindacato belga volta le spalle alla russa mentre parla. Mattarella dice la gestione della migrazione rispetti la dignità delle persone. Teheran, riapriremo Hormuz quando gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Washington ha compiuto progressi nei colloqui, dichiara il vicepresidente Vance. Ucraina, attacco nella notte a Kharkiv, almeno 2 i morti, colpita anche Odessa. Zelensky, c'è allarme per le forniture energetiche. Kiev bombarda Belgorod, 3 morti. Sciocca l'Anzo torinese, automobilista travolge ciclisti dopo una lite, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 i feriti, l'uomo arrestato per tentato omicidio ai domiciliari. Novità per il codice della strada, lo studio modifiche dalla patente a 17 anni e le multe progressive per eccesso di velocità al sorpasso a destra in autostrada. Weekend di caldo e traffico in bollino rosso in 19 città, fino a domani preoccupa la siccità, situazione critica in Piemonte, allerta alta per gli incendi. MotoGP a Silverstone, Paul Di Martin che conquista anche la sprint, la gara alle 14 su Sky, Europa di nuoto, altri 3 argenti per gli azzurri, 2 nei tuffi e 1 nella staffetta.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche e amici, sono come potrete immaginare, come vi ho raccontato e come è a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Nando Comandante e la ciurma, la mia meravigliosa ciurma che mi ha seguito qui in Liguria dove resteremo per 3 settimane. Sono pronto a raccontarvi la nuova classifica e parto al numero 20, nuovo entrato c'è Cioffi con Carmela, al numero 19 stabile ultimo Romantica, 18esima stabile anche il trio composto da Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira. Al numero 17 Blanco, Los Angeles, 16esimi Fabio Robazzi, Arisa, Nino D'Angelo guadagnano un posto con La costiera amalfitana, mentre al numero 15 gli stabili ci sono Giulia Biagio Antonacci con L'ultima canzone. 14esima posizione anche questa stabile per Madama con Mamma non mamma, mentre 13esimo è Irama con Cabana. Al numero 12 Achille Lauro risale di un posticino con La città degli angeli, mentre 11esimo è Francesco Gabbani con Summer Funk. Al numero 10 Saif, due posti guadagnati da Parlar d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Corri in edicola e acquista auto. Ogni giorno puoi vincere un Bosch Easy Pump. Gratta lo scratch, inserisci il codice su vinciebai.it e scopri subito se hai vinto. Info e regolamento su vinciebai.it.
4: Come stai?
5: A volte è difficile uscire di casa.
4: Pensavo di essere l'unico a stare così.
6: La mia famiglia non capiva cosa fare.
7: Mi sentivo sbagliato, non visto.
5: Tanto se non si vede.
4: Le altre persone pensano che non sia reale.
6: Ma lo è come? È una questione di salute.
7: Questo cambia tutto.
5: Posso stare bene.
4: Con le cure.
6: Con il tempo.
7: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
8: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In questa notte fantastica.

0: Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
2: Al numero 6, 4 posti in più per Emma e Fabri Fibra. Il brano è Antidroga.
3: Ma

il podio della nuova classifica vede al numero 3, ha guadagnato due posizioni, lei, Gaia, sale sul podio con Bossa Nostra.

e vanno in vetta alla graduatoria. Merken Cremo, Serena Brancale, The Colors, lo sono già stati loro al primo posto con questo brano che ha per titolo Parti.

primi Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope, il numero 2 Tommaso Paradiso, Digitale Coca-Cola, terza Gaia, Bossa Nostra, al numero 4 I Pinguini Tattici, Nucleari con Storie, Scusa lo sento, quinto è Samurai J, Flamenco Paranoia, gli altri seguono. Da domani questa classifica, come sempre, ve la racconterò, 4 posti al giorno in quelli che definiamo gli spaccati, da qui dal nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Nando comandante, la ciurma che mi ha seguito in Liguria. Per il momento è tutto, grazie, ciao e a domani.

0: Chi è?
1: La duchessa.
2: La duchessa?
1: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
6: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: italiane dell'estate.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
4: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
6: No, è mio. È mio. Guarda,
7: guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sì.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: una possibilità, ha ragione lei, Malika Ayane, prima ancora Vasco Rossi con una canzone d'amore buttata via. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, caro Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno anche a te, Ilaria Cappelluti. Tra pochissimo iniziamo, saremo insieme anche oggi per due ore. Abbiamo molti argomenti da toccare insieme a voi che ci state ascoltando in questo momento. Prima però abbiamo un appuntamento molto importante, molto sentito dai, anche il caffè.
0: Ah, scusa.
1: Molto sentito dai nostri ascoltatori, che è quello con il meteo. Perché se le cose pare che vadano leggermente meglio, perché siamo passati da 27 a 19 città con il bollino rosso, tutti vogliamo sapere come sarà nelle prossime ore, se abbiamo il beneficio di qualche acquazzone da qualche parte, almeno per rinfrescare, anche se solo temporaneamente. Quindi Alberto Alfano ci illuminerà su questo tra qualche istante.
0: Che competenza, che qualità, ma come mi piace questa apertura, mi piace quando siamo proprio preparati. Io pensavo solo al caffè,
1: no,
0: tu lì, ipercompetente. Se non ci fossi tu, Fra, io sarei persa.
1: Sono felice di esserti utile, vorrei essere utile anche a voi che ci state seguendo, perché essendo delle persone molto precise possiamo anche darvi l'ora esatta.
0: Guarda, lo faccio io, fallo così tu. Almeno recupero un pochino sul caffè. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 13.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Olfano. Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese. Prosegue dunque la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi e acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: America Incorporated di Gianna Nannini con Marrakesh. Prima invece c'era Elodie con 2 e 2. Siamo al microfono di Radio Italia, solo musica italiana. Ilaria Cappelluti, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te, Francesco Cataldo. Ma come siamo belli! Ma guarda lì che freschezza tipica della domenica.
0: Che, è l'estate, insomma, che ci dona,
1: È l'estate, ci dona, ci tonifica, ci fa stare tranquilli e fa stare tranquilli anche per quanto riguarda quelle che sono le classiche pratiche del pranzo domenicale, perché insomma, diciamolo, no? Con sto caldo e in questi giorni magari più di qualcuno abdica al pranzone di quelli che durano 12 ore e magari si concede una cosetta più leggera, un tripudio di insalate, di capresi, di frutta fresca,
0: dipende,
1: di pizzette.
0: Dipende. Per esempio, cioè? Se vai in spiaggia, in certe spiagge d'Italia arrivano le teglie di lasagna al forno per queste
1: belle
0: giornate di mare.
1: Belle, è vero,
0: una roba
1: è vero, c'è
0: leggera.
1: Anche chi cucina. Si sveglia presto, ma tanto bruci, poi si sa, il mare stanca, devi riprenderle un po' di energie, cioè è giusto, è tutto giusto, è tradizione italiana, no?
0: Eh certo, spuntino pomeridiano con la parmigiana di melanzane.
1: Buona, mamma,
0: una
1: che
0: roba
1: bella
0: così.
1: Cosa.
0: Ma diciamo che questo è bello che ancora avvenga, perché ci sono dei momenti in cui, quando si fanno le cose, vanno fatte per bene. Non dico di portarsi in spiaggia tutta la, o magari durante un picnic, tutta la casa, ma spesso ci si muove in questo modo, la cassa d'acqua per poter bere, la borsa frigo,
1: il cocomero,
0: l'anguria.
1: Regolarmente parcheggiato in fresco, se trovi un corso d'acqua fresco lo metti lì e lo tieni a temperatura.
0: Va un po' meno bene il mare, diciamo, in questo periodo, perché con l'innalzamento della temperatura dell'acqua marina si rinfresca un po' meno l'anguria.
1: Poi di solito si creano quelle buffe scene, perché se hai attorno famiglie o comunque bimbi vicini, delle mamme che cominciano a dire: però se mangiate adesso, il prossimo bagno è tra 2 ore, quindi mi raccomando, ultimo tuffo ora, riposino. Insomma,
0: con quello che mangiamo noi, se mangiamo adesso, il prossimo bagno è domani, ma Natale l'anno che viene.
1: A posto, mi sembra che siamo caldi quanto serve e dunque rinfrescatina al cinema, che ne
0: ma
1: pensi?
0: Volentieri,
1: ma dai, andiamo
0: bisogno.
1: Andiamo.
2: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sempre al tuo fianco
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.
10: Okay.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda.

0: Vietato morire, Ermal Mete, prima ancora Achille Lauro con Amore disperato.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Yahoo! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Prima invece c'era Vita ce n'è di Eros Ramazzotti, che nei giorni scorsi è diventato virale sui social per una battuta pronunciata in occasione delle nozze della figlia Aurora. Lei ha condiviso un video del suo matrimonio con Goffredo Cerza, che si è tenuto poco più di un mese fa.
1: Eh sì, tra le immagini poi si intravede appunto Eros che poco prima di accompagnare sua figlia all'altare si gira verso uno degli invitati e dice: ma chi è questa? Ma la conosci? E quindi genera un filo di ilarità in un momento che di norma, come dire, è un momento di grandissima emotività. Probabilmente c'è anche un po' lo stupore di un padre di ritrovarsi davanti una donna. Senti che giusta canzone, c'è Zucchero, Diamante.

0: che non ho più te, Cesare Cremonini, nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, il Comune di Milano ha rilanciato il progetto Cura e adotta il verde pubblico, un'iniziativa che permette a cittadini, condomini, associazioni, scuole e aziende di adottare zone verdi. E di queste fanno parte aiuole, parterre alberati, aree gioco e spazi sportivi. Adottando una zona verde si può concretamente contribuire a renderla più curata, più bella e decisamente più vivibile.
0: Tra l'altro, oggi gli spazi verdi affidati alla cura dei cittadini superano i 307.000 metri quadrati negli anni precedenti, perché appunto non parliamo di un progetto nuovo ma di un progetto che viene rilanciato in questi giorni, ha già prodotto dei risultati molto molto concreti e centinaia di accordi di collaborazione che poi hanno permesso di fatto di riqualificare numerose aree pubbliche verdi. E tra l'altro è un ottimo modo, perché quello fa bene, il giardinaggio, la cura del verde è una cosa altamente consigliata per ripristinare, come dire, la giusta salute dei neuroni,
1: e sentirsi, anche parte attiva, no? In quello che è l'ambiente, certo, che ci circonda, e diciamo nel mantenimento di queste zone verdi così importanti per le nostre città.

0: In ordine di tempo è stato l'ultimo singolo estratto dall'album Viva i Romantici dei Modà. L'album è stato pubblicato nel 2011 e poi il singolo è stato pubblicato come tale soltanto l'anno successivo, in aprile del 2012. Come un pittore di Modà e Harabe de Palo.
1: Non riesco a dire questa J spagnola.
0: Harabe de Palo.
1: Vabbè, ci alleniamo tra poco. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79 euro, mentre i formati ricarica sono 2,49 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
7: Servizio!
6: O come questo di Cheryl.
8: Il progetto è stato un successo!
6: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro, perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
9: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.

0: potrei cantartele qui.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana con Businessman, dito nella piaga e ultimo i tuoi particolari, ancora ben trovati da Francesco Dell'Aria.
1: Notizie dal mare, gentili amici all'ascolto di Radio Italia. Abbiamo scoperto che i gabbiani hanno imparato a pescare. Questo episodio è stato osservato e documentato a Scilla, nel Reggino, per circa 30 minuti. Un gabbiano ha raccolto i frammenti di cibo galleggianti, li ha collocati intenzionalmente sulla superficie dell'acqua e poi si è messo lì ad aspettare che i pesci si avvicinassero.
0: Un vero stratega, cioè una cosa micidiale. Praticamente cosa ha fatto? Ha aspettato appunto l'arrivo dei pesci e poi dopodiché ha sferrato l'attacco ed è riuscito per caso a catturare una castagnola, che per chi non ce l'avesse presente è un pescietto molto colorato e molto carino del Mediterraneo, di quei pescietti che piacciono molto a quelli che guardano i pescietti. Allora, secondo gli studiosi, i gabbiani hanno appreso questa tecnica proprio imitando noi, cioè nei luoghi dove normalmente i turisti e i residenti gettano abitualmente il pane o altri alimenti in mare, i gabbiani hanno associato l'arrivo dei pesci e quindi hanno detto: ma vuoi vedere che se anche io metto lì a pelo d'acqua qualche cosa mi arriva il pescietto e si offre da solo? Vedi? Bello! Bello,
1: sì, diciamo, si chiama caccia con l'inganno, questa praticamente. Gli atteso, si chiama, ah no, c'è un modo per chiamare questa maniera, esiste anche nella pesca tradizionale, si chiama pesca all'aspetto, dove tu metti lì la tua esca e aspetti che abbocchi e funziona così.
0: E nel frattempo che fai mentre aspetti?
1: E fai come nelle canzoni, canti insieme a Poets.
0: Bello.

0: Cananai con Bella Madonnina, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ah, volevo salutare un po' di amici, ti
0: volevo
1: va?
0: Salutare.
1: Volevo salutare. Allora, Max Pierucci innanzitutto, al quale auguriamo una buona domenica, è stato con noi fino ad adesso, adesso lascia il posto ad Andrea Arienti e così si compone l'ambiente regia.
0: E poi c'è l'altro reparto, quello che mette insieme le notizie che possiamo raccontarvi, che le scandaglia, le analizza e decide se sono giuste per i vostri figli oppure no. Ed è in quest'oggi rappresentato da Simone Bernardi.
1: Il frugifero
0: Bernardi.
1: Oh,
0: grazie
1: meraviglia.
0: Simone, grazie.
1: Beh, a questo punto non resta che fare una cosa che però a te viene così bene.
0: Allora.
1: Falla tu, dai.
0: Gentili ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana, in virtù dei poteri a me conferiti, vi dichiaro alle 14:01.

L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo.

0: Capolavori assoluti, Mango, Bella d'estate, prima ancora Gigi D'Alessio con Mezze Verità, buona domenica, ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, c'è Francesco e c'è Ilaria con
1: allora,
0: voi.
1: Allora, in questi giorni sta facendo discutere la storia di tre ragazzini di Pradamano, in provincia di Udine, che avevano allestito in strada un banchetto delle limonate per raccimolare i soldi necessari a comprare un motorino.
0: Dolce.
1: È un'iniziativa che però è stata interrotta dai vigili, dopo la denuncia di un cittadino, che sono intervenuti e hanno ammonito questi tre giovanissimi per il loro commercio senza i necessari permessi.
0: Comunque la gente a volte veramente è cattiva, ma ti pare che ti danno fastidio tre ragazzini? Comunque, siccome per uno che crea e fa il guastafeste ce ne sono tutti gli altri che si coalizzano, pensate che in questo paesino ci sono circa 3500 anime, si sono già schierati tutti quanti con loro, al punto che un gruppo di cittadini ha deciso di organizzare per la fine del mese un evento speciale con la partecipazione proprio dei tre protagonisti, e l'obiettivo è raccogliere i fondi per l'acquisto di questo tanto tanto desiderato motorino.
1: Oh. Sì, senza doversi somministrare alimentari, senza le necessarie precauzioni di igiene previste dalla legge.
0: Si fa colletta, si fa colletta.
1: Lei mi stupisce, signora Ilaria.
0: Con la zio, capito? Si fa così, si fa. Vai con la colletta e poi vedi che poi alla fine te li porti a casa il motorino. Allora, bella storia.
1: Con la zio, vai col Disco Italia.
0: Ok.
2: Disco Italia è Tu cosa fai questa sera? Di Noemi. Stare con...

0: volta.
1: Inegramaro con il brano intitolato La prima volta.
0: Vedi che bello quando le persone si domandano sì. come funziona una radio, che bello avere una redazione attentissima, così innamorata del mestiere, che mentre ci sente parlare dei tre ragazzini che vengono fermati dal vendere le limonate e che presto avranno un loro momento organizzato dalla comunità, subito ci viene ad aggiornare il solerte Simone Bernardi, arriva a dirci che glieli regalano i motorini,
1: glieli
0: si sono fatti avanti. Sì, si sono fatti
1: che
0: avanti
1: bello.
0: Degli sponsor, hanno detto glieli diamo noi i motorini ai ragazzi.
1: Questo e... insomma ci dice, ci sono due proverbi che tornano utili alla situazione. Uno è tutto è bene quel che finisce bene.
0: Sì.
1: L'altro è la fortuna aiuta gli audaci. Se non avessero audaciuto in questa impresa, probabilmente non gli avrebbero regalato i motorini. Va bene.
0: Comunque sono sempre belle le notizie buone, ancora di più quando è domenica, ancora di più quando siete su Radio Italia. Sono musica italiana.

0: Incredibile di sempre. L'11 e il 12 agosto Summerland ti aspetta al Cala Sveva Beach Club di Termoli, Campobasso. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.
7: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando.

0: Canzone estiva, Annalisa Mahmood con Soldi, Radio Italia, solo musica italiana con Francesco e con Ilaria. Buona domenica.
1: Allora, per restare in tema musicale, vi segnaliamo che all'interno della chiesa medievale, in una chiesa medievale della Germania orientale, un organo sta eseguendo da quasi 25 anni un concerto scritto negli anni 80 dal compositore statunitense John Cage. Gli avevano detto: metti un lento, più lento di così. Il concerto deve durare 639 anni, è iniziato il 5 settembre 2001 e si concluderà, dovrebbe concludersi, il 4 settembre 2640.
0: Ah, però vedi, quando uno ha un progetto, diciamo, mercoledì scorso l'accordo del concerto è cambiato 2 anni e mezzo dopo l'ultima volta, di fronte naturalmente a un consueto drappello di giornalisti, di appassionati di quella che è musica colta a tutti gli effetti, che si riuniscono da tutto il mondo per la variazione di programma, perché insomma è un concerto vero e proprio, quindi semplicemente dilatatissima la durata di ogni accordo. È stato il 17° cambio di accordo, il prossimo è previsto il 5 ottobre del 2027 e a produrlo ogni volta è una delle persone responsabili di questo progetto, incaricata di aggiungere o di sostituire delicatamente una canna dell'organo mentre l'esecuzione prosegue. Quindi insomma è proprio una performance a tutti i punti di, da tutti i punti di vista.
1: Se uno
0: cioè
1: prova,
0: un evento straordinario.
1: Certo, se uno prova a immaginarlo, che ne so, un accordo di La minore, na, per 2 anni e mezzo resta così, che emette
0: esatto.
1: Questo na,
0: ma poi cambierà. Poi
1: dopo 2 anni e mezzo improvvisamente cambia. Vabbè,
0: vedi,
1: sarebbe interessante.
0: Non esattamente il formato canzone.
1: Se volessero farci un film, diciamo che un film della durata di 639 anni sarebbe un ulteriore record. Con la colonna sonora originale di John Cage.
0: Staremo a vedere se al cinema lo troviamo. Intanto ci andiamo.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Blanco ed Elisa con Ricordi, prima ancora Ligabue, c'è sempre una canzone.
1: Un'altra bella domenica in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana, con Ilaria Cappelluti e con Francesco Cataldo.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: magari anche voi siete nel chill in questo momento insieme a Gali e il brano intitolato appunto Chill.
1: Ma mi sarebbe anche giusto, tra l'altro, è il giorno giusto proprio.
0: Chill
1: domenica.
0: È un buon maglione, come si dice.
1: Ecco, vabbè, da qui potremmo andare
0: chill
1: avanti per mezzo. Non mi devi provocare, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
9: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera.

0: Camera porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Come stai?
2: A volte è difficile uscire di casa.
3: Pensavo di essere l'unico a stare così.
4: La mia famiglia non capiva cosa fare.
5: Mi sentivo sbagliato, non visto.
2: Tanto se non si vede,
3: le altre persone pensano che non sia reale.
4: Ma lo è, come? È una questione di salute.
5: Questo cambia tutto.
2: Posso stare bene.
3: Con le cure.
4: Con il tempo.
5: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
6: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
7: Corri in edicola e acquista auto ogni giorno, puoi vincere un Bosch Easy Pump. Gratta lo scratch, inserisci il codice su vincievai.it e scopri subito se hai vinto. Info e regolamento

0: Maledetto me, fulminacci, prima ancora i Rama, ovunque sarai, questa è Radio Italia, solo musica italiana, buona domenica da Francesco e da Ilaria.
1: Adesso vi parliamo un po' di Claudio Baglioni, che sta continuando a preparare il suo ritorno sul palco e ha portato a 7 i concerti in Piazza di Siena a Roma, che tra ottobre e novembre inaugureranno il suo Grand Tour. A concludere questo viaggio, a ottobre dell'anno prossimo, quindi nel 2027, ci sarà un altro appuntamento nella capitale, questa volta ai Fori Imperiali.
0: Per avvicinarsi a questo grandissimo evento, Baglioni ha ideato anche un progetto multimediale intitolato Frammenti. Si tratta praticamente di speciali video che ha iniziato a pubblicare per ripercorrere a livello anche visivo i passaggi più significativi delle tracce di La vita è adesso, che ricordiamo è anche un pelino il disco più acquistato di sempre in Italia, quindi insomma c'è un piccolo record anche quello. Tutti quanti i prossimi eventi infatti arrivano sulla scia dei festeggiamenti proprio per i 40 anni di quest'album.
1: E adesso da un altro album di grande successo di Claudio Baglioni, anno 1978, intitolato E tu come stai, vi facciamo ascoltare il brano che dava titolo all'intero LP. E tu come stai, Claudio Baglioni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: parla di sudare, di stare sotto il sole. La ribattezzeremo comunque al mare di Alessandra Amoroso. Questa era comunque andare.
1: Ci sta assolutamente. Intanto ben arrivata Laura Giane.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: Ma buongiorno, come va? Come va? Tutto in rosso. Oggi siamo pure simili per colore.
2: Perché mi è un simil adesso fucsia malva. Sì. Bisogna essere precisi.
1: Cioè, a me se mi dici malva, capisci? C'è gente che anche col caldo è competente. Io abdico a qualunque controllo, lei sa tutti i nomi dei colori, ma imparerò.
2: Non è vero.
1: E niente, Francesco si sente ovviamente immediatamente trascurato perché nessuno parla dei colori che indossa lui.
0: No, esatto, quando si parla di definizione dei colori, gli uomini non sono in grado.
2: Competenti.
0: Tu sei a uno, dici pietra di luna, carta da zucchero, dici boh, chissà di che cosa si sta parlando. Già indaco è arduo.
2: Pietra di luna non l'ho mai sentito.
1: Pietra di luna neanche io, però magari.
0: C'è stato per un po', andato molto di moda per le auto, per esempio, e per questo lo sappiamo, il color canna di fucile, per esempio.
2: Vero.
0: Che colore è canna di fucile? È quel colore là che non può essere definito diversamente.
1: Wow, quando è così di solito è il momento in cui ce ne dovremmo andare.
0: A bomba
1: più o meno.
0: Però, eh.
1: A bomba, esatto. Proprio. Vai, vai, veloce. Appuntamento dato e riconfermato sabato prossimo con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti a partire dalle 13. Vi lasciamo con Laura Giane. Un saluto a tutti quanti.
0: Con l'ora esatta, sono le 15:02.

ti scordar mai di me, la canzone che nel 2008 ha lanciato, ha regalato il grande successo a Giusy Ferreri. Buona domenica, ben trovati a tutti da parte mia, sono Laura Giane. Oggi voglio cominciare il pomeriggio insieme di Radio Italia Solo Musica Italiana condividendo una storia di altruismo. Una storia che vede protagonista uno studente universitario di 20 anni che vive da poco nel quartiere Sannino di Como. Lui si sposta con i mezzi pubblici e mentre un giorno aspettava l'autobus ha notato che alcune persone anziane erano in difficoltà nel consultare, nel guardare le fermate e gli orari messi pubblicati. E questi orari erano pubblicati non in chiaro, ma inseriti in un QR code che conosciamo per essere quel codice che va scannerizzato con il telefono, che poi si apre, insomma ti dà tutte le informazioni. Questi anziani erano in difficoltà perché appunto non sapevano utilizzare bene lo smartphone, quindi questo ragazzo qualche giorno dopo ha deciso di stampare tutti gli orari per esteso e di attaccarli con il nastro adesivo direttamente alla pensilina in modo che tutti potessero leggerli senza bisogno di uno smartphone. E questa storia mi ha colpito perché mi è capitato in passato un episodio simile, di entrare in una cartoleria, entra una signora dopo sui 70 anni e chiede di poter stampare un documento, la cartolaia giustamente dica sì signora mi faccia lo screenshot e me lo mandi, e lei è rimasta pietrificata perché non sapeva neanche che cosa fosse lo smartphone. Quindi io e un altro ragazzo l'abbiamo aiutata, e questo mi ha fatto pensare a quanto questi piccoli gesti di gentilezza possano fare tanto per una persona che si trova magari in difficoltà. Giulia Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone. Cante.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu.

Speriamo che almeno in Islanda faccia un po' più fresco rispetto che qua. I pinguini tattici nucleari ci sono stati 2 anni fa, nel 2024, e poi hanno trasformato la loro esperienza in canzone. Quanto mi fa piacere scoprire che i nostri ascoltatori, che le nostre ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana, sono piuttosto analogiche, perché poco fa vi raccontavo questa storia di altruismo in cui un ragazzo di Como ha stampato gli orari degli autobus e li ha attaccati alla pensilina per fare in modo che tutti gli anziani che non sono proprio che hanno delle difficoltà ad utilizzare gli smartphone potessero essere facilitati. È arrivato un messaggio di Giuseppe da Borgomanero in provincia di Novara, che scrive: ciao Radio Italia, anche io, è vero, mi sono trovato in difficoltà con il telefono perché spesso mi servono delle informazioni ma non riesco ad aprire quel codice strano. Giuseppe, intendi il QR code forse, giusto? Buona domenica a tutti, grazie per la vostra musica. Grazie a te Giuseppe. Effettivamente un momento in cui io mi innervosisco particolarmente quando vado al bar o al ristorante e c'è il QR code, quindi devi prendere il telefono, magari non ti prende benissimo, non c'è tanta rete, quindi non riesci ad aprire il menu e hai difficoltà, già insomma, ma portateci la carta, il bel menu da sfogliare, magari anche con le foto, così si fa ancora con più facilità. Pino Daniele nel 2001 inserisce nel disco Medina una canzone dedicata a sua figlia e la chiama proprio con il suo nome, Sara, non piangere.

0: scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Dalla ricerca Arban nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Mi piace pensare che questa sia un po' la canzone di tutti gli expat, ovvero di tutti gli italiani che si sono trasferiti, che si trasferiscono all'estero per studio, per lavoro, per cercare un futuro diverso, così come ha fatto la sorella di Ernia che si è trasferita a Berlino. Ora, è domenica, io vi farò una confessione, oggi non ho avuto il coraggio di verificare quale sia il bollino sulle strade, sulle autostrade, ma giudicare dalle vostre testimonianze che condividete con noi di Radio Italia, Solo Musica Italiana, mi sembra che il bollino vada tra il rosso e il nero, senza alcun riferimento calcistico, lo dico assolutamente. Quindi buon viaggio a tutti voi se lo siete in questo momento, di sicuro non possiamo rinfrescarvi la giornata, ma possiamo rendervela un pochino più leggera con la musica di Radio Italia, Solo Musica Italiana. Saranno felicissimi tutti i fan di Olly perché ascoltiamo la canzone con cui ha trionfato al Festival di Sanremo dell'anno scorso, che conoscete benissimo, Valor da Nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

Con Mama Non Mama, la canzone che ha pubblicato in questa estate 2026. Se andiamo un po' indietro nel tempo, se pensiamo ai grandi classici italiani dell'estate, è impossibile non nominare i Righeira. Magari i più giovani non li conosceranno. Dovete sapere che le loro canzoni, a distanza di tanto tempo, ad anni ed anni di distanza, continuano ancora oggi a essere protagoniste dal vivo grazie proprio ai concerti che Johnson Righeira continua a portare avanti. Lui è il fondatore del duo, che ha iniziato a maggio un giro molto impegnativo di concerti, a un calendario molto fitto di live che andrà avanti fino a settembre. Per esempio, nei giorni scorsi ha chiuso 3 concerti in 3 giorni, un bel tris, tra Marche ed Emilia Romagna. E poi sabato prossimo, che sarà il giorno di Ferragosto, Johnson Righeira sarà sul palco, questa volta però a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine. Visto che si parla d'estate, non possiamo che ascoltare il loro grandissimo successo del 1984 a Radio Italia. Solo musica italiana, Righeira con L'estate sta finendo.

0: Per i Righeira l'estate sta finendo, invece noi siamo proprio nel bel mezzo della bella stagione, nella cornice unica del Teatro Antico di Tindari. L'11 di agosto si terrà il concerto live Summer Rock Explosion Tour. Sul palco suonerà un trio rock leggendario che è composto da Steph Burns, che è il chitarrista di Vasco Rossi, Andrea Torresani, bassista di Vasco Rossi, e Will Hunt, che è il batterista degli Evanescence. Per maggiori informazioni andate sul nostro sito radioitalia.it.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico! La voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: dico a fa?
1: Che te lo dico a fa? Che siamo felicissimi di vedere che Angelina Mango è tornata in concerto, è tornata live dopo il periodo difficile che ha avuto lo scorso anno. E c'è della positività, c'è dell'ottimismo in questa domenica pomeriggio di Radio Italia Solo Musica Italiana, perché una nostra ascoltatrice, Piera da Cerro Maggiore, che è qua vicino in provincia di Milano, sta viaggiando in questo momento da Milano verso Ferrara e verso il mare, è sull'autostrada A1 e mi scrive, qua sorrido, stranamente tutto liscio, e poi mette anche un emoticon, una faccina

sorridente con a seguire le dita incrociate. Grazie perché sei stata molto elegante, potevi anche mettere tipo le corna antisfortuna, che poi diciamo, no, noi da bravi italiani, quando si parla di qualsiasi cosa che ci aiuti nel portare fortuna, è una questione che fa decisamente parte della nostra cultura, fa parte dell'Italia Starter Pack, così come direbbe J-Ax, Radio Italia, solo musica italiana.

La Paranza è stato geniale, Daniele Silvestri nel 2007 a creare questa canzone che ha tutte le rime che con parole che finiscono in anza, deve essere stato anche difficile trovarle e inserirle tutte insieme. Tra parentesi, insomma, Paranza mica male, come soluzione magari per una cenetta, magari per un pranzo, soprattutto se si è al mare, ok, questo non è l'orario forse per farsi una fritturina, ma magari è l'orario per farsi una bella merenda in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 4 e un minuto.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Scontro totale tra Roma e Madrid sui migranti. Proseguono i controlli alle frontiere in Spagna. L'Europa cerca la mediazione e invoca la fiducia reciproca. La maggioranza difende la linea oltranzista. Salvini attacca: noi difendiamo i confini, gli spagnoli no. Dure le critiche da parte dell'opposizione al governo. Lo stretto di Hormuz resta chiuso, Teheran insiste, lo riapriremo quando gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Benson resta ottimista e parla di nuovi progressi. Netanyahu respinge il piano di pace americano per Gaza, dice non andremo via dalla striscia finché Hamas non sarà disarmata. Ai miliziani serve pressione da parte di Washington. Nuovi raid russi in Ucraina, diversi morti, appello del Papa a entrambe le parti, è tempo di fermare la spirale della violenza, ora spazio alla diplomazia. Chiedo perdono ai familiari, dice l'automobilista di 73 anni che ha travolto e ferito un gruppo di ciclisti dopo una lite. L'uomo è ai domiciliari per tentato omicidio. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, allerta incendi al sud, in Piemonte il Po in secca fa segnare i minimi storici a causa della siccità. In MotoGP Fernandez vince il Gran Premio di Silverstone, lo spagnolo ha preceduto la briglia di Martin e di Bezzecchi, quarto posto per Alex Marquez.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo.

0: Marco Mengoni con Guerriero, ancora una buona domenica a tutti, bentrovati da parte mia, Laura Giane, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Possiamo dire a tutti gli effetti che Marco Mengoni è un guerriero della musica che si è costruito con tanta fatica una bella carriera, una carriera solida appunto nella musica, e lui considera questa come l'unica strada principale per la sua vita. In un'intervista Marco Mengoni ha raccontato di non avere quello che chiamiamo comunemente il piano B nella musica, la soluzione alternativa, ma ha spiegato per esempio in passato di essersi iscritto all'università, alla facoltà di psicologia, come rimedio per quei momenti successivi ai tour. La carriera di un artista è un po' come una montagna russa, quindi ci sono anche dei momenti in cui gli artisti stanno un pochino fermi, diversamente da tanti suoi colleghi, perché capita spesso che nel percorso artistico, a prescindere dal tipo di arte, qualcuno scelga di investire anche in altri settori, creandosi proprio questo piano B. Per esempio, parliamo di una pop star internazionale, Beyoncé. Lei ha investito in un progetto di cucina vegana, di cui è molto appassionata. Questo progetto propone piani alimentari personali, consegna a domicilio di piatti. Diciamo che questo forse è un concetto sdoganato in tutto quello che è il mondo sportivo. Capita molto spesso, anzi forse quasi sempre, che tipo i calciatori durante la loro carriera, che finisce relativamente presto, se vogliamo anagraficamente parlando, si creino poi appunto soluzioni alternative, tipo Cristiano Ronaldo ha diversi business paralleli, tra cui per esempio due hotel di lusso in Portogallo. Certo, facile parlare del piano B quando si ha il conto in banca di un Cristiano Ronaldo, comunque sia una grande possibilità economica, ma noi possiamo sognare. Quindi, sognando di avere una grande possibilità economica, che bel piano B potremmo farci? Io opterei tipo per una pasticceria, ma non per lavorarci, solo per mangiare.
1: Disco Italia è Tu cosa fai questa sera? Di Noemi. Stare

0: vi fa stare bene questo l'inno di Caparezza appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Corri in edicola e acquista auto. Ogni giorno puoi vincere un Bosch Easy Pump. Gratta lo scratch, inserisci il codice su vincievai.it e scopri subito se hai vinto. Info e regolamento su vincievai.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
7: Servizio!
6: O come questo di Cheryl.
8: Il progetto è stato un successo.
6: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è a 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le tre tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.

Il loro tre insieme, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana. Se dovessimo fare un esercizio di fantasia chiudendo gli occhi, magari potremmo anche sentirlo, quel profumo della costiera amalfitana, dei limoni, della salsedine, del mare. E poco fa parlavamo del piano B, di che cosa faremmo se decidessimo di mollare magari il nostro lavoro. Scrive Mary da Piacenza: io sono infermiera, il mio piano B sarebbe avere una cartolibreria, adoro il profumo dei libri nuovi, bello, poi con tutte anche le penne, gli evidenziatori. E approfitto di questo tuo messaggio, Mary, per ringraziare, per salutare chiunque

lavori in questo periodo sempre comunque nel settore sanitario, perché lì non ci sono mai giornate in cui ci si può fermare, quindi grazie per tutto quello che fate. Spazio Tempo, c'è Francesco Gabbani a Radio Italia, solo musica italiana.

La città degli angeli è l'ultimo singolo di Achille Lauro, che per quest'estate 2026 ha deciso di farsi un pochino desiderare. Farà un solo concerto, sarà live una sola volta, precisamente il 13 di agosto da Olbia, quindi in Sardegna. Ha scelto proprio questa città perché la Sardegna in generale per Achille Lauro è stata teatro di alcuni dei suoi ricordi più belli dei primi concerti, quando dice: quando eravamo in 200 invece mi sembravate in 6.000. Poi l'anno prossimo suonerà negli stadi. Indovinate quale altro artista nel 2027 suonerà negli stadi? Avete indovinato? Ovviamente Vasco Rossi, che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana accompagneremo come radio ufficiale. Lo ascoltiamo e va il Blasco con Stupendo.

0: È stupendo questo assolo finale di chitarra, è stupendo il disco, gli spari sopra del 1993, è stupendo Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Mi immagino Jovanotti che lo chiama proprio così. Alfa, dai, vieni ad Olbia che suoniamo insieme buon vento. E infatti Alfa ci è andato alla prima data dell'Arca di Lore del Giova Summer Party 2026, che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana stiamo seguendo attivamente come radio ufficiale. E c'è un'altra artista che è reduce da un concerto molto speciale che si può definire open air, quindi all'aria aperta. Joan Tile ieri pomeriggio si è esibita ai confini della Val di Sole in Trentino, deve essere un luogo magico, precisamente al lago di Valbiolo. È una location che è magica, appunto, che è molto particolare, non solo perché si trovava a oltre 2000 metri di altitudine, ma anche perché è raggiungibile solamente a piedi. E chi ha accettato di fare questa passeggiata di una ventina di minuti, però poi è stato sicuramente ripagato sia per la scenografia, sia per la vista, sia per la musica di Joan Tile. E proprio lei tornerà sul palco per la prossima tappa del suo tour estivo tra una settimana esatta. Lì non bisognerà camminare tanto perché è tutto in pianura, anzi al mare, a Vasto Marina in provincia di Chieti. L'ascoltiamo Joan Tile in coppia con Fabri Fibra per la loro Milano Baby.
1: Il tuo cuore è l'area C,

0: Perché in Cremont con Serena Brancali The Colors l'hanno chiamata ed è arrivata la Partenope, anzi la Partenope.
1: Ciao
0: Francesca.
1: Laura, come stai?
0: Bene.
1: Guarda, anche a te.
0: Tu?
1: No, in questo studio veramente hai rilasciato un sacco di energia, sono contentissima, guarda.
0: Ho gridato come un aquilotto, perché i nostri ascoltatori...
1: Il bello che il fuori onda,
0: non lo
1: possono sentire né vedere, che peccato.
0: Poi questa canzone c'è da dire che era particolarmente difficile perché bisogna interpretare sia la voce femminile di Serena Brancale che la voce maschile di Stash. Quindi
1: tu l'hai fatta insieme, ma
0: certo.
1: Perché non registri questi fuori onda, queste perle, queste chicche?
0: Perché altrimenti sarebbe un disastro, quindi meglio così.
1: Per pochi intimi, vabbè.
0: Esatto. Le prossime 2 ore di Radio Italia Solo Musica Italiana saranno in compagnia di Francesca Mendola. Noi ci ritroviamo la settimana prossima a grigliare il giorno di Ferragosto insieme a partire dalle 16. Grazie Andrea Rienti alla regia, grazie al maestro Simone Bernardi in redazione. Buona serata a tutti, sono le 17.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La canzone di Ultimo, romantica, su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo salutato la nostra romantica Laura Giane, ma non solo romantica, molto canterina, devo dire che ci ha condotto fin qua con davvero tanti sorrisi, è stata molto carina. La ritroverete, perché dice guarda che poi il prossimo weekend mi organizzo. Laura, io ti aspetto, sarò lì ad ascoltarti. Allora, buona domenica a tutti quanti voi. C'è Andrea Arienti in regia, io sono Francesca Mendola, saremo insieme fino alle 19 con tantissima musica e anche magari qualche ricordo. Per esempio questa, con questa canzone Elisa vinse il Festival di Sanremo, Luce, Tramonti a Nord-Est.

canzone di Paola Iezzi, stessa direzione su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, già ricevo un po' dei vostri messaggi, tantissimi in viaggio, chi si sposta. Io adesso vi voglio far ascoltare una canzone per ringraziare tutti dell'affetto che mi avete dato in questi giorni, perché lunedì scorso è morto mio papà Nestore, lui era sempre all'ascolto, c'era anche domenica scorsa, e credo che sono sicura lui volesse che io fossi qui anche oggi. Lui tra l'altro mi ha fatto appassionare alla radio, tipo io avevo 4 anni. Lui è stato un atleta, un insegnante, accoglieva, organizzava, e in tantissimi ricordano la sua dedizione al lavoro, ma anche il suo essere scherzoso, le foto di gruppo creative. Leggete ma la famosa settimana bianca, perché lui amava la neve. Adesso vi racconto questa, vi voglio far ascoltare questa canzone. Anni 90, partenza per la settimana bianca in pullman da Napoli, direzione Trentino Alto Adige. Noi viaggiavamo di notte per arrivare lì la mattina, e mentre ci si stava per addormentare, lui faceva partire un live di uno dei suoi cantanti preferiti, partiva proprio con questa canzone. E allora ciao e buon viaggio papi, questa è Overdose d'amore, Zucchero.

0: su Radio Italia, solo musica italiana, Overdose d'amore, la canzone di Zucchero.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: No, è mio!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
11: Cosa?
12: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Fantastico, la voglio per le vacanze.
12: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: la canzone come nei film di Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli il traffico intenso con rallentamenti tra Melegnano Svincolo e Bivia 1 tangenziale ovest Milano in direzione Milano. In Liguria sulla A12 Genova-Roma veicolo in avaria con rallentamenti tra Recco e Rapallo in direzione Rosignano. In Basilicata sulla statale 407 Basentana traffico rallentato, veicolo in fiamme sull'incrocio stazione di Ferrandina direzione stazione di Vaglio Basilicata, strada statale 7 Appia. Campania, vi segnalo dei rallentamenti sulla statale 268 del Vesuvio, c'è un incendio sull'incrocio strada provinciale Passanti Flocco in direzione Scafati. Restiamo in Campania sulla 2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti, veicolo in avaria dopo Atena Lucana e prima di Bonabitacolo Padula direzione Svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. E poi sulla statale 268 del Vesuvio, rallentamenti causa incendio sull'incrocio di Poggio Marino in direzione Scafati. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

canzone dei Luna Pop, questa era Qualcosa di Grande su Radio Italia, solo musica italiana.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dalla ricerca Arban nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

La canzone di Bresh da Dio su Radio Italia, Sono Musica Italiana. Allora, volevo salutare tutti quelli che magari passeranno queste settimane in estate, poi a settembre magari hanno degli esami importanti, tra cui l'esame della patente per la moto, e quindi volevo dirvi, ragazzi, non siete soli, forza e coraggio, perché anche Yannick Sinner ci riproverà per la quinta volta. Però mi blocco subito, anche perché è uscita proprio una notizia dell'ultima ora: Sinner salta a Cincinnati il torneo di tennis per un problema al ginocchio destro, quindi forza Yannick, a prescindere da questo test per la moto. E poi, appunto, insomma, se ne è parlato molto, lui l'ha presa anche, insomma, in maniera abbastanza ironica, e quindi mi piacerebbe, insomma, sapere da voi se avete anche voi qualche esame che temete, vi state preparando. 331-995-0095, questo è il numero per i vostri messaggi se avete qualcosa da condividere con noi. Adesso ci mettiamo in tuta, però tutta gold, c'è la canzone di Mahmood.

0: non richiamerò.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Matteo, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, la canzone che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana, invece che ansia per gli esami. Allora, esame di guida a settembre, mia figlia Giulia, ed è Sara da Brescia che ce lo scrive con faccine. No, ma vabbè, adesso farà due prove, ma ce la farà sicuramente. E poi devo salutare Cristina. Cristina, quando sarà il giorno del compleanno della tua minca, magari manda un messaggio in radio che le facciamo una sorpresa tutti insieme, perché ha regalato un biglietto di un concerto alla sua amica a sorpresa, una roba, no, è bellissimo. Però magari, ecco, con magari con la collaborazione della radio le potremo fare una bella sorpresa. Ma a proposito di live, è proprio di concerti che vi voglio parlare, e di NEC che sta girando l'Italia col suo tour estivo. Tra una data e l'altra ovviamente si ritaglia del tempo con la famiglia. Recentemente in un'intervista ha raccontato che solitamente è lui che le raggiunge, oppure altre volte sono loro che si spostano, lo seguono, e ha detto: le emozioni più forti sono sempre quelle che arrivano dalla famiglia. Per il 2027 ha svelato di avere qualche progetto non solo in campo musicale, attenzione. E poi i live vanno avanti fino alla fine del mese, e tra poco questa sera NEC si esibisce sull'isola di Albarella in provincia di Rovigo, e ce l'ascoltiamo subito. NEC Unici.

Unici, la canzone di Neck su Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono tantissimi messaggi, tantissimi di voi in viaggio, naturalmente, come sempre vi diciamo, è quello a fianco che deve scrivere. Voi pensate a guidare, rilassati, la musica vi accompagna, potete cantare a squarciagola con il favore, insomma, diciamo, di quelli che sono in macchina con voi. Allora, ci chiede un saluto Davide da San Giorgio Lucano e poi Pierina, grazie mille, davvero un messaggio tenero il tuo. E poi, a proposito di esami, quindi sarà un'estate, insomma, di studio, di lavoro. Ciao carissima, mio figlio sta all'esame di laurea a settembre e a proposito lo ringrazio perché oggi ci ha preparato un mojito eccezionale. Però allora in che cosa si laurea? Perché se a fare mojito è un campione, no, immagino che comunque insomma, poi facci sapere a settembre, assolutamente voglio sapere come va. Ancora buon pomeriggio a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 18. Solo.

Tony F. Gaia, Sesso e Samba su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, tra i trend, diciamo quelli più social, quelli del momento, dalle passerelle ai social, le fiere rinascimentali sono uno dei principali trend di questa estate. Allora, le fiere rinascimentali un tempo erano considerati eventi di nicchia, però stanno conquistando soprattutto la generazione Z, complice il successo di un hashtag, Renfair, lo trovate su TikTok, su Instagram. Insomma, abiti d'epoca, tornei cavallereschi, mercatini artigianali, insomma il rinascimento mi torna di moda, quindi fuori dai libri di storia ma proprio con degli eventi. Tra gli appassionati ci sono anche Damiano Davide e la compagna Dove Cameron, che sono stati avvistati più volte in costume appunto in questi eventi in California, e la coppia, lo sapete, si sposerà a breve in Italia. Ha anche raccontato di essere, loro sono grandi fan di questo tipo di eventi. Dunque la loro cerimonia presumibilmente dovrebbe essere a settembre in Toscana, e chissà se seguirà questo trend, magari il dress code sarà tutti in costume rinascimentale, va bene, ne sapremo di più avanti. E in ogni caso anche da noi non mancano gli appuntamenti tra cortei in abiti storici. Allora c'è la Fiera di Vinci alla giostra cavalleresca di Sulmona, si passa per i giorni del capitano a Bagno di Romagna, la giostra del Saracino di Arezzo, insomma gli eventi sono tanti e stanno prendendo molto piede soprattutto tra i più giovani. Allora c'è un messaggio, io non so quanti anni abbia Martina, e mi scrive: ciao Radio Italia, sono Martina e sto andando al concerto di Blanco con mio babbo. Infatti Blanco questa sera è atteso al suo live, il suo tour estivo fa tappa a Cinquale, Massa Carrara, e ce l'ascoltiamo subito. Blanco, Los Angeles.

su Radio Italia, solo musica italiana, la canzone di Gali, Casa Mia. Allora, finché siamo in casa, bene, ma quando andiamo all'estero, soprattutto al ristorante, beh, allora sappiate che ci sono un sacco di regole. Allora, intanto bisogna abituarsi alle usanze locali, però forse non tutti sanno che, per esempio, tra Spagna, Francia, Giappone e Grecia ci sono alcune cose da sapere. Per esempio, chi ha scelto la Spagna si deve scordare, insomma, l'aperitivo tipo all'italiana, cioè i drink non prevedono l'accompagnamento di stuzzicherie, ci sono le tapas, ma si pagano. E poi sono diversi anche gli orari, per esempio del pranzo verso le 15, non si cena prima delle 21:30, quindi regolatevi. Invece in Francia il galateo impone di non tagliare mai l'insalata, cioè per, io mi auguro che poi te la portino, insomma, tagliata in maniera adeguata, perché sennò una foglia di insalata gigantesca come fai? E le modifiche ai piatti nel menù non sono ben accette. E poi il caffè al banco, no, non va bene, non è una cosa abituale. Invece in Giappone i piatti vengono serviti a una temperatura precisa, sushi compreso, e vanno mangiati subito, e le mance sono praticamente inesistenti. Invece in varie taverne greche è usanza andare a vedere le pietanze in cucina prima di ordinare, e questa è interessante, questa cosa qua. Torniamo alla musica, lo facciamo con Ligabue, con questa canzone che ci riascoltiamo. Questa è uno dei vari omaggi alle donne che lui ha fatto nel corso della sua carriera. Ligabue, Le donne lo sanno.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Come stai?
4: A volte è difficile uscire di casa.
3: Pensavo di essere l'unico a stare così.
5: La mia famiglia non capiva cosa fare.
6: Mi sentivo sbagliato, non visto.
4: Tanto se non si vede,
3: le altre persone pensano che non sia reale.
5: Ma lo è, come? È una questione di salute.
6: Questo cambia tutto.
4: Posso stare bene.
3: Con le cure.
5: Con il tempo.
6: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
7: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.

0: è buio, ma ci sei tu amore, e fuori buio.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Corpi Celesti, la canzone di Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Val d'Aosta, traforo del Monte Bianco, code in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa, veicolo in fiamme presso l'incrocio di Monte Giordano Marina, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, statale 42 del Tonale della Mendola, ci sono lavori di manutenzione presso l'incrocio di Tonale. In Sicilia, sulla statale 290 di Alimena, presenza alberi sulla carreggiata, dopo incrocio Verdi e prima dell'incrocio Alimena. In Calabria, sulla statale 18,

0: 18 Tirreno Inferiore, tratto chiuso causa manifestazione dopo l'incrocio Vibo-Valencia e prima dell'incrocio di Paravati. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

questa era Agitare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Allora parliamo di Fedez, perché dopo, lo sapete, dopo i suoi ricoveri, Fedez è tornato alla normalità, ha scelto la Sardegna per la sua estate in famiglia. Infatti è stato avvistato a Porto Cervo insieme alla compagna Giulia e al piccolo Edoardo Lupo, che lo sapete è nato a luglio, e nei giorni scorsi la coppia è stata anche avvistata a bordo di un gommone, quindi sta girando un po' davanti, si trova praticamente nell'arcipelago della Maddalena, un posto fantastico. E come annunciato nei giorni scorsi, Fedez ha cancellato il concerto al Forum di Milano del 25 settembre, appunto per concentrarsi sulla sua salute. Quindi buone vacanze, naturalmente buon relax, e noi ne approfittiamo per ascoltarci la canzone di Fedez insieme a Clara, Scelte Stupide.

0: Pezzo con Clara e la canzone Scelte Stupide su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49€ al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Fantastico, la voglio per le vacanze.
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49€ al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161€, rata finale 9.409€.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
9: Buono.
8: Melone retato.
9: Buono.
8: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
9: Buono.
10: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
11: Corri in edicola e acquista auto ogni giorno, puoi vincere un Bosch Easy Pump. Gratta lo scratch, inserisci il codice su vincievai.it e scopri subito se hai vinto. Info e regolamento su vincievai.it.

immensamente nella versione di Laura Pausini da Io Canto 2 su Radio Italia, solo musica italiana. E dalla musica passiamo allo sport, per l'esattezza al calcio, e parliamo di novità, di futuro che è già qui, di robotica e soprattutto di intelligenza artificiale. Allora, c'è questa notizia molto interessante. Allora, adesso i robot riescono anche a giocare a calcio da soli. Qual è la novità? Allora, intanto a Pechino in Cina hanno fatto questo esperimento dimostrazione e hanno posizionato alcuni robot umanoidi che si sono affrontati in una partitella 3 contro 3. Ma la vera notizia è che questi robot non erano assolutamente guidati, telecomandati da distanza da nessuno, cioè in totale autonomia, grazie all'intelligenza artificiale, riuscivano a riconoscere il pallone, studiare il terreno di gioco, decidere anche l'azione successiva da compiere. Quindi, insomma, tra docenti e studenti, questo gruppo ha dimostrato gli ennesimi passi in avanti nel campo della robotica. Io tornerei alla musica con molta calma, lo facciamo con Madame. Questa sera, tra poco, si esibisce live a Cattolica all'Arena della Regina. Madame, ce l'ascoltiamo con Voce.

così a passo di flamenco che ce ne andiamo. Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai Jay su Radio Italia, solo musica italiana. Grazie mille a tutti quanti voi. Io vi auguro una fantastica serata e un buon inizio di nuova settimana. Devo ringraziare anche Andrea Rienti in regia e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19.

0: tu.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Netanyahu respinge il piano di pace americano per Gaza e dice: non andremo via dalla striscia finché Hamas non sarà disarmata. I miliziani, serve pressione da parte di Washington. Scontro totale tra Roma e Madrid sui migranti, proseguono i controlli alle frontiere di Spagna. L'Europa cerca la mediazione e invoca la fiducia reciproca. La maggioranza difende la linea oltranzista, Tajani mette in guardia dal rischio terrorismo, Salvini: noi difendiamo i confini, gli spagnoli no, dure critiche dell'opposizione. Nuovi raid russi in Ucraina, diversi morti, appello del Papa a entrambe le parti, è tempo di fermare la spirale della violenza, ora spazio alla diplomazia. Chiedo perdono ai familiari, dice l'automobilista di 73 anni che ha travolto e ferito un gruppo di ciclisti dopo una lite. L'uomo è ai domiciliari per tentato omicidio. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, allerta incendi al sud, in Piemonte il Po in secca, fa segnare i minimi storici a causa della siccità. Addio a Massimiliano Cencelli, passato alla storia come l'uomo che inventò il manuale della politica teorizzando la perfetta divisione degli incarichi e dei poteri. MotoGP, Raul Fernandez vince il Gran Premio a Silverstone, tripletta Aprilia completata da Martini e Bezzecchi, Sinner salterà il Masters 1000 di Cincinnati per un problema al ginocchio.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con

0: ilmeteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

dirti non arrenderti, nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie,

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indietro.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Toscana, sulla statale 68 di Valcecina, il traffico è rallentato causa incidente sull'incrocio Casino di Terra, direzione Poggi Bonsi, strada statale 2 Cassia. In Sicilia, sulla statale 121 Catanese, rallentamenti per presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Quadrivio Misericordia, strada statale 290 di Alimena. In Campania, sulla statale 268 del Vesuvio, corsia chiusa per incidente sull'incrocio Via Obosco, direzione incrocio Scafati. In Basilicata, sulla statale 407 Basentana, il traffico è rallentato per veicolo in avaria sull'incrocio stazione Ferrandina, direzione incrocio stazione Vaglio Basilicata, strada statale 7 Appia. Sulla 19 Palermo Catania, incidente, siamo in Sicilia presso lo svincolo di Enna, direzione Catania. In Puglia, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato causa presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio strada provinciale 80 San Giorgio Ionico in direzione Brindisi, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, non superare i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella degli altri.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixand, 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixand Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
2: Servizio!
1: O come questo di Cheryl.
3: Il progetto è stato un successo!
1: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro, perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20.
1: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altro, è ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Fantastico, la voglio per le vacanze.
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto via con me.
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
7: In edicola e acquista auto ogni giorno, puoi vincere un Bosch Easy Pump. Gratta lo scratch, inserisci il codice su vincievai.it e scopri subito se hai vinto. Info e regolamento su vincievai.it.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un'anima.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A me piace mangiare bene.

0: dottor Scotti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Migranti, scontro tra Roma e Madrid. Tajani conferma la sospensione di Schengen fino al 15 agosto. Berlino, applichiamo il patto europeo, verranno espulsi verso l'Italia. Controlli a Campione in Spagna su passeggeri provenienti dall'Italia. Accertamenti a Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao e Valencia nel primo giorno. Israele respinge il piano di pace americano per Gaza. Netanyahu, no al ritiro dell'IDF prima del disarmo di Hamas. I miliziani, serve pressione da parte di Washington. Nuovi raid russi in Ucraina, diversi morti. Appello del Papa, entrambe le parti si rispetti il diritto umanitario e cessino gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. Un furgone di braccianti di ritorno dal lavoro nei campi si ribalta nelle campagne nel Foggiano. Un morto e 8 persone ferite, sarebbero tutti di origine marocchina. L'automobilista che ha travolto e ferito un gruppo di ciclisti dopo una lite chiede perdono ai familiari. L'uomo di 73 anni ai domiciliari per tentato omicidio. Emergenza siccità in Piemonte, il Po in secca ai minimi storici. L'ondata di caldo estremo non molla l'Italia, 22 milioni di veicoli in viaggio. Tennis, Sinner salterà Cincinnati per un problema al ginocchio. MotoGP dominio Raul Fernandez a Silverstone. Martin e Bezzecchi completano la tripletta Aprilia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un sacco.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: rabbia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: È arrivata

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Dalla ricerca Arban nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.

0: dottor Scotti.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

porti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: No, è mio. Guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: dopo, meglio di no.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

solo si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90 euro oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

portati alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: dottor Scotti.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

0: dottor Scotti.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Marcol a 2,99€ e Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: In edicola e acquista auto ogni giorno, puoi vincere un Bosch Easy Pump. Gratta lo scratch, inserisci il codice su vincievai.it e scopri subito se hai vinto. Info e regolamento su vincievai.it.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: dottor Scotti.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili

0: fragranze. I bagno doccia sono 1,39 euro, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ciao a tutti, sono Giusy Ferreri e volevo mandare un augurio di buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Italia. Ciao, buona estate!

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: dottor Scotti.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: domenica.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio. Spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Dimmi perché.

0: siamo soli, siamo soli.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.